sul mio soglio e a pagarla convien. Già che l'amore scelsi in vano miei lati, io vo che almeno l'amicizia li scelga. Al tuo sul

panna agli occhi miei. E ben tacci serviglia, vorrei delitto il chiamarmi così, perché ti scelesti Cesare.

0: Omi e chiude del rei, che osar contemerare accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Ave signor, chi lacerar artiscia anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

0: accorgi, va Tito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei?

dei pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurarli. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non sapete che la presenza

0: Senti sua bocca tutto affermò, co complice il senato, alle fiere il condanna. Ecco il decreto, terribile, ma giusto. Ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: Ma pietoso monarca!
1: Agno per

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerca

0: Scegli!
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir!
1: Io sono l'oggetto dell'ira degli eterni!